Piace di orrore. Frosta a nosare le care si serva durante l'intervallo rapporti sensuali. Il salitino, a cosa pensi? Il mal di testa, il mal di testa.

Isabella Madonna, Gesù Cristo, piano, piano, cazzo piccolo, grande amore, sentimentiallo, undergarmento, il mal di testa.

Mille. Marijuana. Senza Mille. Marijuana. Senza Mille. Marijuana. Senza Mille. Marijuana. Senza Mille.